jokolen ak wadina farmu ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërse ci wadina farm ngir mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 dal len gal joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompo bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wëtu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo la ci bureau dina farm mu dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñew lepp ñu nekkon seen jafé jafé.